0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Ed è un po' di

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati.

0: attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore...

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
3: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
2: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari e disostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
4: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio, sogno, parola di Bez.
5: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo, un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
5: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: La tua musica.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona-Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questa è la situazione al momento. Come sempre guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dei raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF coperto da intensi raid aerei ha conquistato la storica fortezza medievale di Bofor. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Altopiano, autore di articoli sul Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Enago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon lunedì, primo giugno, il primo giorno del mese di giugno che ci porterà poi all'estate definitiva. Vede, una settimana, abbiamo già dato un'occhiata alle previsioni meteo, piuttosto strana, no? Nel senso che da domani inizieranno precipitazioni temporali, insomma, sarà l'inizio di giugno particolare. Oggi parleremo di un po' di cose, abbiamo notizie inerenti anche al mondo della televisione. Billy Carlucci ha voluto parlare sull'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, poi ha detto: ora non stiamo pensando alla giuria, stiamo pensando naturalmente ai VIP, ai personaggi che parteciperanno appunto a Ballando con le Stelle. Parleremo di un matrimonio da incubo, ragazzi, è successo di tutto a questo matrimonio. E a proposito di matrimoni, c'è stato il matrimonio anche di Dua Lipa, che si è sposata, come ben sappiamo, pronunciato il sì con una cerimonia civile, e poi ha festeggiato in Sicilia. Stavo guardando se c'erano altre immagini da raccontare. Parleremo, a proposito sempre di matrimoni, anche di Aurora Ramazzotti, che sarà presto sposa, ma è già polemica per esempio per gli abiti, ecco. E poi avremo una notizia, una curiosità, se confermata, molto molto interessante. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.

0: Buona notizia, la notizia è stata pubblicata sul TGcom 24, è stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di domenica 31 maggio a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso alle 5:40 e ha visto impegnati 53 tra tecnici e operatori del soccorso alpino provenienti da diverse regioni d'Italia che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Fortunatamente è riuscito a camminare e ad uscire fuori appunto dalla grotta e così è stato tratto in salvo, quindi è davvero una buona notizia.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Due ragazzi in una macchina si abbracciano. Sembra

0: Erano settimane che si parlava del matrimonio di Dua Lipa e Calum Turner. Si sono detti sì, la storia d'amore tra la cantante e l'attore è stata suggellata a Londra sabato 30 maggio. Ci sono anche le immagini, le foto. Praticamente lei si è presentata al grande evento con un tailleur gonna realizzato su misura, con guanti bianchi, collana e cappello bianco a testa larga disegnato da una firma prestigiosa, mentre Calum, elegantissima, ha indossato un abito blu scuro anch'esso su misura, Dua Lipa con in mano un bouquet di fiori gialli e con ai piedi le scarpe bianche con tacco, è uscita dall'ufficio dell'anagrafe mano nella mano con il suo neo marito sfoggiando un radioso sorriso. Quindi un matrimonio a Londra e poi i festeggiamenti, come già detto, in Sicilia, nella splendida Sicilia.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, si parla, no, di una ex coppia che comunque per il bene dei figli è sempre presente. Si parla di Isabel Totti, che ha fatto la prima comunione. Francesco Totti c'era. Niente fuga alle Maldive con Noemi Bocchi, come era stato ipotizzato in un primo momento a causa della mancanza di foto col papà. Ma l'ex capitano non ha mancato il grande giorno della figlia terzogenita. Alla cerimonia religiosa erano presenti entrambi i genitori, lui e Ilary Blasi. Per i festeggiamenti però ognuno ha organizzato il suo: due feste, due location, due mondi che non si incrociano. Il primo party è stato quello con la madre, Ilary Blasi, che ha portato Isabel, Christian e Chanel all'agriturismo Poggio dei Cavalieri fuori Roma per un pomeriggio immerso nella natura lontano dai riflettori. La festa invece con papà ha avuto un'altra atmosfera. Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato Isabel alla casina terrazza panoramica nel cuore di Roma, con vista sui tetti della capitale. Allestimento tutto in rosa, palloncini, composizioni floreali, e al centro Isabel in abito bianco davanti a una torta a cuore con il suo nome.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stavo dando un'occhiata alle varie notizie sul mondo della televisione. Sapete, no? Si è parlato dell'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. La Lucarelli dovrebbe condurre l'Isola dei Famosi. Ora praticamente Mili Carlucci dice: non stiamo pensando alla giuria, però si era vociferato che al posto della Lucarelli sarebbe arrivata Barbara D'Urso. Adesso arriva invece una smentita, però al momento, ripeto, non è detto l'ultima. Dovrebbero naturalmente ancora essere in ballo il posto che occupava Selvaggia Lucarelli, e poi soprattutto naturalmente si ritorna di nuovo a parlare del ruolo inedito per lei che avrebbe sottratto a Belen Rodriguez, data invece per certa. E poi, ripeto, a un certo punto è arrivata questa notizia, quindi ancora per il momento non è stato confermato nulla al 100%, e dunque attendiamo.
1: Radio Italia 1.

0: In una dimora storica del XVI secolo tra agrumeti siciliani e ampi spazi all'aperto, con papà Eros Ramazzotti pronto a esibirsi in un concerto privato per gli ospiti. Nel mezzo dei preparativi però la figlia di Michele Hunziker si è già guadagnata le prime polemiche, non per la location da sogno ma per gli abiti delle damigelle. Aurora ha portato le sue damigelle in un atelier a Torino per scegliere i look del grande giorno, condividendo il tutto in un post Instagram sponsorizzato. Giornata di delirio, ha scritto nella didascalia del carosello, ma incredibilmente in una mattinata siamo riusciti a scegliere tutti i modelli. Fin qui niente di strano, se non fosse che nei commenti si è scatenato un piccolo vespaio. Naturalmente i poveri mortali pagano, e anche tanto, chi si può sposare se no si rinuncia. Invece chi può permettersi di pagare va a scrocco, ha scritto un utente, ottenendo approvazione di più di qualcuno, e da lì è poi nata una polemica. Insomma, quindi il momento, no, bello, emozionante, è stato poi rovinato da vari commenti.
1: Radio Italia 1.

0: E allora tra poco, nella seconda ora, parleremo anche di un giorno importante. Oggi è il 1° giugno. E c'è una data da ricordare, un momento che naturalmente fa parte della storia del cinema mondiale, non solo. E poi torneremo a parlare di televisione, naturalmente tutto questo come sempre insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
1: Radio Italia 1, ora esatta
2: sono le 10:02.
1: Radio Italia 1, le notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare i servizi sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta, avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri, Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa, gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1. Quando

Annalisa con la canzone estiva e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, il primo giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe. La sua è stata una vita di successi ed eccessi tra riflettori e dipendenze, un nome indelebile nella storia di Hollywood e nella cultura pop. Il suo nome d'arte fu scelto in onore dell'attrice Marilyn Miller e Monroe era il nome da nubile di sua madre e quindi nacque così il personaggio che amiamo tutti e che ancora tutt'oggi rimane vivo, anche se lei non c'è più, come icona e come simbolo. Allora, fu il film Niagara del 1953 a lanciare poi definitivamente la sua carriera. Una delle sue più famose citazioni diceva: siamo tutti delle stelle e meritiamo di brillare. Ma prima del successo planetario la sua vita è stata tutt'altro che da star. Insomma, tra l'altro fu scoperta da un fotografo mentre lavorava in una fabbrica. Devo dire che è stata una ragazza che pian pianino è cresciuta, purtroppo poi ottenendo il grande successo che ha ottenuto la sua vita è cambiata e conosciamo in parte la storia di Marilyn Monroe che, ripeto, oggi avrebbe compiuto 100 anni.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Allora, diamo uno sguardo alla situazione meteo che coinvolgerà buona parte, no, della nostra penisola. Ci saranno dei cambiamenti a livello climatico, perché comunque da questa sera e poi da domani il nord-ovest, ma non solo, buona parte dell'Italia subirà un leggero peggioramento. Al nord sono previsti alcuni temporali con temperature in ribasso, quindi praticamente niente, finalmente inizieremo ad avere le temperature che solitamente dovevamo avere appunto nel periodo di maggio. Allora, bel tempo all'estremo sud e isole, mentre naturalmente al nord la situazione cambierà, ripeto, nelle prossime ore, con previsti temporali in buona parte del nord-ovest.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I just love to say it. Jeez.

0: Allora, ho capito perché la nostra fiammetta la settimana scorsa era felice, felice, felice. Ce credo, è in vacanza. Ciao.
1: Davide, buongiorno.
2: Ciao, come stai?
0: Bene, tu? Benissimo.
2: Io ero qui tutto bene.
0: Ci credo.
2: Adesso ti faccio capire perché ti avevo detto che sarei stata felice.
0: Ho visto.
2: Ti do un bacio grande. Vi auguro a tutti un buon lunedì prefestivo. E adesso la canzone, non so se l'hai già passata perché inizio a ascoltarti da adesso. La testa gira.
0: Sì,
2: se non l'hai già passata.
0: È già passata.
2: Se no scegli tu.
0: Ne mettiamo
2: e
0: un'altra.
2: E ti mando un pensiero dopo questa dedica. Ciao, un bacio, ti faccio capire dove siamo. Ciao.
0: Ho visto.
2: Un bacio da Roby.
0: Un bacio anche a Roby. Posto meraviglioso, bellissimo, e non so se posso dirlo, però se è incognito, non vuol far sapere dove si trova la nostra fiammetta, però vi posso garantire che sta sicuramente meglio di me, di chi comunque oggi è al lavoro.

Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il Bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

di notizie inerenti ad alcuni personaggi famosi che in questi giorni stanno praticamente facendo parlare di sé, soprattutto per i loro matrimoni. Tra un po' arriverà una notizia su un matrimonio molto molto bello. Allora, abbiamo la prossima canzone? Sì, c'è la scelta musicale di Walter da Torino, che saluto, buongiorno. Ha inviato il suo messaggio al 347 049 3131, il numero di Radio Italia 1, e ha richiesto La Nuova delle Vibrazioni con Ambiguità.

Francesca Michelin, una donna non puoi, arriva questa notizia su Ralf Schumacher che ha coronato il suo sogno d'amore a poco meno di 2 anni dal suo coming out ufficiale. L'ex pilota di Formula 1 ha sposato in seconde nozze il compagno Etienne Bousquet-Cassagne. La coppia ha scelto la splendida e sfarzosa cornice di Saint-Tropez in Francia per celebrare il proprio sì davanti a parenti e amici più stretti. 3 giorni di festeggiamenti iniziati sabato e che si concluderanno oggi, 1° giugno, con la pesante e inevitabile assenza del fratello maggiore Michael Schumacher, che da 13 anni conduce la sua gara più difficile dopo il gravissimo incidente sugli sci avvenuto a Méribel. Quindi 3 giorni di festeggiamenti, manca il fratello Michael Schumacher, però ripeto, la notizia è questa e sta girando sul web. A 2 anni di distanza dal coming out, Ralf Schumacher ha sposato il suo compagno. Il cielo...

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

volte un concerto può far tornare insieme due persone, sì, perché loro si erano lasciati, poi ripresi, poi lasciati, e adesso forse grazie a questo concerto sono tornati insieme. È la magia della musica, c'è niente da fare.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
3: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al Mondiale. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
3: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi. La sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile.
2: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Svaida. In palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti: Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano. Nel frattempo, squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente, ovviamente, l'Italia. Gli azzurri o azzurrini, a questo punto, del nuovo CT ad interim Silvio Baldini, sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV, uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inacio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e 1 gol in Bundesliga.
4: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Carì e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e 3 i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1. Buon primo giugno e siamo pronti a raccontare di questo ritorno di fiamma. Eh sì, perché l'amore a volte trova strade impreviste per tornare e farsi spazio. E così, dopo mesi segnati dalla separazione e da un inevitabile susseguirsi di indiscrezioni, Alvaro Morata e Alice Campello sembrano aver ritrovato il loro equilibrio. La notizia arriva dalla Spagna e ha rapidamente fatto il giro del web, alimentata da avvistamenti, segnali social e infine dalle parole dei diretti interessati. A riaccendere definitivamente le speranze dei fan sono state alcune immagini che mostrano la coppia insieme durante il concerto di Bad Bunny a Madrid, una serata che avrebbe sancito il ritorno della loro storia d'amore. Quindi praticamente Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme.
1: Radio Italia 1.

Certo che ragazzi, questo matrimonio è iniziato proprio male, speriamo che invece finisca bene, che continui ancora meglio. Allora, matrimonio da incubo in Toscana, una coppia aveva deciso di convolare a nozze a Pienza, vicino Siena, ma non gliene è andata bene una e adesso vi racconto. Allora, come spiega il Corriere Fiorentino, è iniziato con il libretto della liturgia, in un passaggio aveva i nomi degli sposi sbagliati. La macchina noleggiata non partiva, tanto da dover essere messa in moto a spinta. Per tutto l'aperitivo stesso non si era visto nessuno del catering e ancora niente bicchieri, tanto che lo sposo aveva dovuto bere acqua direttamente dalla bottiglia. La torta poi torta non era, perché era sottodimensionata e molti ospiti non hanno potuto neanche assaggiarla. E ancora, al loro arrivo gli sposi avevano consegnato al catering dei biscotti australiani mai consegnati durante il ricevimento. Il momento dei balli e delle danze non è stato fotografato e neanche ripreso a causa del ritardo dovuto a ulteriori incidenti. Ma non finisce qui, perché una signora, amica degli sposi, è finita in acqua per un'intercapedine non segnalata e la donna è in dolce attesa. È stato anche necessario ricovero al pronto soccorso, gli sposi sono anche dovuti andarla a seguire in ospedale, assentandosi dalla loro festa per un'oretta. Non gli è andata bene una e avevano anche versato 25.000 euro alla società che organizza matrimoni. Per questo il Tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire agli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali. Ragazzi, ma sembra una storia da film, no? È capitato di tutto durante questo matrimonio.

Allora, come ogni anno puntuale torna il Toto Conduttori di Sanremo e tra i nomi più chiacchierati per il 2027, accanto a quelli di Maria De Filippi e Francesca Fagnani, c'è anche quello di Andrea De Logu. Del resto il momento è quello giusto, fresca vincitrice di Ballando con le Stelle, in procinto di tornare con La Porta Magica e attesa al fianco di Carlo Conti per il team Summer Hits, la conduttrice è uno dei volti più caldi della TV italiana. A fare chiarezza con la sua solita ironia è stata lei stessa in questa intervista con il Messaggero. Allora, nessun piano segreto, nessun corteggiamento in corso, la vivo con molta serenità, ha detto. Ogni anno esce questa voce, ma la verità è che io non invierò il messaggino a Stefanuccio Tagliacortola De Logu, sgombrando il campo da ogni dietrologia. Il ragionamento è limpido: quando costruisci un progetto enorme come Sanremo non ci sono amicizie o dinamiche personali, esiste il progetto, quindi nulla, no? Lascia intendere che praticamente parteciperà o non parteciperà, c'è questo punto interrogativo, però ripeto, il suo nome è stato accostato a quello di Maria De Filippi e Francesca Fagnani.

Allora, sicuramente ha fatto parlare, continuare a fare parlare il matrimonio di Dua Lipa e per il sì a Calum Turner, pronunciato con la cerimonia civile che ha colto tutti di sorpresa a Londra. La pop star britannica ha indossato una creazione che ha lasciato il segno per la fortissima somiglianza con l'abito da sposa indossato nel 1971 da Bianca Jagger per il matrimonio con il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger. Insomma, è praticamente quasi identico a quell'abito, e questo ha fatto parlare naturalmente molto la stampa. Insomma, complimenti davvero per l'eleganza a Dua Lipa.

0: Allora, abbiamo praticamente dato un'occhiata a quello che sarà la stagione televisiva estiva per le reti Rai e Mediaset. Allora, qualcuno è stato confermato, altri no. Sta di fatto che alcuni programmi andranno in onda per tutta l'estate e poi arriveranno anche delle novità, però di questo ne parleremo poi mercoledì, visto che è ancora al vaglio, no? Un'idea particolare da proporre in televisione durante il periodo estivo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, si chiede qui l'appuntamento del mattino. Torneremo mercoledì, come sempre, in diretta a raccontare tante altre notizie di gossip e non solo. Quindi vi auguro un buon 2 giugno. Mi raccomando, fate i bravi a mercoledì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
3: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
2: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
4: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
2: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
4: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
2: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
4: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
2: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia 1. I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Christmas.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: giusto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione, così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. L'Italia, ha aggiunto il capo dello Stato, rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce fragili. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia, assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera, domani l'omaggio all'Altare della Patria, la parata militare e in serata l'evento I Volti della Repubblica dal palco allestito in piazza del Quirinale. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid sulla periferia di Beirut, roccaforte di Hezbollah, fuga di massa in corso dalla capitale libanese aggravando il quadro umanitario. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello di Bufor. E in merito all'escalation israeliana su Beirut, convocato il Consiglio di sicurezza dell'ONU su istanza della Francia. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque, ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico, il quale nelle ultime ore ha subito sul proprio territorio alcuni attacchi americani contro propri siti militari, e i Pasdaran hanno colpito basi in Kuwait suscitando proteste del paese del Golfo. Nella Repubblica Democratica del Congo la situazione per il diffondersi dell'epidemia di Ebola è profondamente allarmante e fuori controllo, lo ammettono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Medici Senza Frontiere, che poi denunciano. Le frontiere chiuse bloccano gli aiuti e il personale sanitario. Centinaia di campioni sono ancora senza analisi. Preoccupa anche la situazione in Uganda. Intanto è risultato negativo al test dell'Ebola l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon lunedì 1 giugno. Diamo il benvenuto al mese di giugno, ovviamente saremo insieme anche oggi fino alle ore 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, ovviamente non ci saremo domani per la festa della Repubblica e riprenderemo poi le nostre dirette mercoledì. Ma cosa succederà quest'oggi? Beh, ovviamente andremo a vedere nei social official dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, cosa avranno combinato in questo weekend, leggeremo, ascolteremo i vostri messaggi, tanti di voi sono via, infatti non c'è traffico praticamente oggi, bravi che ve la godete con questo lungo ponte. Vabbè, il tutto poi sarà contornato anche dalla bella musica di Radio Italia 1 National e International, in questo caso è National perché arriva Rosa Chemical con la sua Mamma Mia.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, la canzone ufficiale di questi mondiali di calcio 2026, non ci siamo, lo dico sempre, mi spiace, avrei voluto cantare questo Dai Dai alla nazionale azzurra, ma in realtà non sarà così. Per chi ti ferete? L'abbiamo già chiesto anche la scorsa settimana, visto che ormai mancano pochi giorni, mancano una decina di giorni all'inizio, ci piacerebbe sapere, visto la non partecipazione, perché non ci siamo qualificati a questi mondiali dell'Italia, se c'è una squadra chiamata in particolar modo. Allora ne approfitto per ricordarvi il numero di WhatsApp, che è il 347-049-3131, modalità WhatsApp audio scritti, noi vi rispondiamo, vi ascoltiamo, scegliete anche le vostre canzoni, fateci sapere da dove ci state ascoltando in questo momento, perché molti di voi sono già spiaggiati, l'abbiamo visto arrivando qui dalle vostre foto, dei vostri selfie, siamo molto contenti, molto felici, godetevi questo ponte, ovviamente fateci sapere per chi ti ferete a questi mondiali 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Baglioni, a tutto cuore ci siamo svegliati quest'oggi con questa notizia di Claudio che dovrà sospendere il suo tour per un anno a causa di una polmonite interstiziale, lo dice proprio il suo pneumologo, malattia impegnativa che colpisce anche in estate. C'è un bellissimo video sui social dove Claudio ci mette proprio la faccia e dice di non essere stato bene, ha avuto appunto questa polmonite interstiziale acuta e passata, ma è ancora sotto farmaci, quindi in questo momento deve fermare assolutamente il tour. Quindi tutti coloro che lo aspettavano e anche noi lo aspettavamo dovremmo aspettare un pochettino, ma siamo contenti che comunque lui si stia rimettendo in carreggiata. Necessita di un periodo di recupero di 90 giorni e poi ovviamente stiamo parlando di una persona di 75 anni, ma stiamo parlando anche di una persona che usa tantissimi polmoni e come li usa lui, con il fiato che ha sempre avuto lui, quindi dopo 90 giorni ci vorrà sicuramente un pochettino più di ripresa. Quindi noi ti auguriamo una pronta guarigione, caro Claudio, e ti auguriamo di arrivare presto su tutti i palchi italiani e non solo.
1: Radio Italia 1.

0: Biagio Antonacci con la sua You and Me. Allora, se fosse ancora viva oggi avrebbe 100 anni, ma proprio oggi, 1° giugno 2026, 100 anni del mito, parliamo di Marilyn Monroe, la bambina infelice che ha conquistato l'eternità, la bionda più famosa del cinema. Oggi avrebbe spento 100 candeline, la sua favola però si è spezzata nel 1962. Oggi ci sono tantissime commemorazioni per lei, e veramente anche in TV vedremo tantissime bellissime cose. E quindi a me piace dire così: ovunque tu sia, cara Mary, icona di tutto, di bellezza, di femminilità, stupenda, di tutto, icona del tutto, tanti auguri di buon compleanno ovunque tu sia.
1: Radio Italia 1.

Lizzo, Don't Make Me Love You, suonata qui su Radio Italia 1. Siete in compagnia della Simo fino alle ore 18. In tantissimi Radio Italia 11, tanti dei nostri Radio Italia 11 stanno facendo il ponte, sono felicemente spiaggiati oppure stanno a prendere un po' di fresco in montagna. In alcune parti del nostro Piemonte però è un po' bruttino per quello che riguarda appunto le montagne, però se siete al mare mi sa che vi state godendo questo bellissimo anticipo di estate. Allora il 347-049-3131 è lì per voi, grazie per i vostri messaggi. Vado a salutare Lucia che ci chiede i gemelli diversi con tra le dita, arriva tutta per te, la sento già un po' in sottofondo. Eccoli qua, ci piacciono tantissimi i gemelli diversi, continuate a richiedere le vostre canzoni, vi ricordo il 347-049-3131.

c'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui

uscivamo insieme, sera dopo sera, ad ogni parola cadeva una barriera, ma non era facile nemmeno la sua vita.

0: Mancino, gennaio 2016. Beh, di gennaio, del gennaio vorremmo un po' il fresco, questo sicuramente. Nel 2016, vi ricordate cosa avete fatto nel 2016? Non lo so, fatemelo sapere al 347 049 3131. Sono passati solo 10 anni, chi è che non si ricorda cosa ha fatto 10 anni fa? Però magari il 2016 è una data particolare per voi, quindi la Simo è molto curiosa, attendo i vostri messaggi. Quasi bruciata la prima ora, ci riascoltiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Italia 1.
1: La tua

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Compito persistente della vita della Repubblica, aggiunge Mattarella, è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il capo della diplomazia di Teheran. Lo stesso ministro tiene viva la linea negoziale. Al di là delle speculazioni mediatiche, i colloqui proseguono, aveva detto nella mattinata. Nelle ultime 24 ore alcuni siti missilistici e radar iraniani erano stati attaccati dalle forze americane. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava trascorrendo 6 mesi di Erasmus, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. Molto probabilmente sarà disposta la autopsia. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati a Lisbona. Tennis, il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: E Fra Quintale con la sua aranciata ad aprire la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Io sono in compagnia dei nostri radio teleunici che scrivono i loro messaggi oppure mandano messaggi audio al 347-049-3131. Parliamo di gossip, parliamo dei nostri pipponi, andiamo un po' a curiosare nelle loro pagine official quello che hanno combinato in questo weekend. Tra poco allora parleremo di Chiara Ferragni ad un concerto di un pippone.
1: Radio Italia 1.

0: prestato appunto la sua immagine e la sua voce, molto molto bella, ce l'avete sottolineato voi al 347 049 3131. E Chiara Ferragni cosa fa? Va al concerto di Bad Bunny a Madrid. È diventato virale questo video sui social, questo filmato che mostra la bella influencer al fianco del cantante portoricano. Questo video virale l'abbiamo trovato anche noi mentre lei stava ballando fianco a fianco di Bad Bunny in occasione del suo tour in Europa. Era tra gli ospiti VIP di La Casita, è un palco secondario che è diventato distintivo nei concerti di Bad Bunny, perfetto stile latino. Tra l'altro lo stage è ispirato a una tipica abitazione portoricana dove il cantante appunto invita amici e celebrità, tra cui c'era anche la Chiara Ferragni e tantissimi altri vipponi. Allora non ci hanno invitato, regia? No? Andiamo pure il prossimo anno, va bene.
1: Radio Italia 1.

0: Robbie Schulz, Bad Times. Allora, in questi giorni abbiamo parlato del uno dei matrimoni dell'anno, quello dei Dua Lipa col suo Callum Turner. Si sono sposati a sorpresa a Londra. L'avevamo immaginato, rito civile, prevista una grande festa però a Palermo. Quindi la popstar e l'attore hanno detto il fatidico sì domenica a Londra, un matrimonio civile riservato ad amici stretti e familiari, a cui dovrebbe seguire poi un grande party a Palermo. Le foto sono subito diventate virali sul web, infatti ieri non ce le siamo fatte scappare. Lei indossa un completo di schiaparelli, molto molto bello, blu, un blu molto molto bello. Lui ha optato per un abito a Ferragamo, possiamo dire alta moda italiana. Secondo l'indiscrezione data ad aprile, avrebbero scelto Palermo come location della loro festa di matrimonio, prevista poi a settembre. Però pare che ci sia anche un pre-party prima, quindi prepariamoci, perché potrebbero arrivare in Italia e potrebbero sorprenderci con qualcosa di magnifico.
1: Radio Italia 1.

0: Peggy Goo, I Feel So Free, ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, quindi cari Radio Italia 11, se siete nel traffico in questo momento vi darà sicuramente una mano, diamo la linea alla redazione, ci ascoltiamo Muoversi in Piemonte e poi torniamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce è chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova. Ne conseguono code tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, sempre verso Genova-Voltri. E tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

con la Dora Free to Love. Allora tra poco parliamo di Temptation Island, quando inizierà, ma soprattutto chi sarà il conduttore, sempre lui, dai, ma lo sapete, non dico nulla, ne parliamo tra pochissimo.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Temptation. Allora, Temptation Island, c'è la data d'inizio, ecco quando comincia. Allora, sembra sempre il nostro Filippo Bisciglia pronto a far conoscere le coppie al pubblico, ovviamente, di Mediaset. Questa nuova edizione ci sarà, avrà appunto lui alla conduzione. Inizierà il 2 di luglio, quindi questo format, a chi piace questo dating show con protagonisti e coppie di fidanzati, tentatori, tentatrici, il giovedì sera. Io non riuscirei mai né ad andarci, né, non ce la faccio neanche a guardarlo, perché, ma figurati, regia, cioè una gelosa come me, secondo te, potrebbe mai guardare? Non potrei farlo. Quindi tutto è rimasto come le scorse edizioni, non sarà necessario aspettare la prima puntata per conoscere le coppie che hanno deciso di mettere in gioco le loro relazioni. Nelle settimane precedenti alla messa in onda del programma verranno presentate appunto i fidanzati e le fidanzate, dando alcuni dettagli sulla loro storia d'amore, e poi ci saranno gli approfondimenti falò dopo falò. Ecco, Temptation Island ce la ricordiamo per i falò, per chi non è avvezzo a questo dating show, il falò lo sapete, ecco, perfetto. Allora, senza dubbio Filippo Bisciglia è senza dubbio molto molto emozionato, e facciamo un in bocca al lupo a lui e a tutte le coppie. Intanto però noi ci ascoltiamo un prom che ci inorgoglisce molto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e pur con qualche rischio di troppo chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario il vincente di Auger-Aliassime Tabilo. Oggi missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
3: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitano Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
4: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
3: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
4: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
3: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
2: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia. È l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia all'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Brand con la sua Be Mine e apre la terza ora di diretta, non più la seconda, la terza ora di diretta qui su Radio Tele 1 in compagnia della Simo. Domani festa, quindi non saremo in onda. Dopo di me però c'è Sergio Melito questa sera, certo, quindi chiudono alle ore 20 le nostre dirette. Non abbandonate la radio perché poi c'è la nostra rotazione musicale che vi terrà compagnia fino a mercoledì alle 9, quando poi arriverà il nostro e il vostro Davide Pomponi. Tra poco di chi parliamo, regia? Visto che stiamo parlando di, esatto, di TV, parliamo dell'Isola dei Famosi, no? Pare che ci sia stato un sì, ma non lo vogliamo ancora dire, ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice. Lascia Ballando con le Stelle sono stati svelati anche i primi quattro naufraghi. Il programma sarà poi trasmesso in autunno. Allora andiamo con calma, sarà proprio la Selvaggia Lucarelli, come già avevamo letto le settimane scorse, a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, secondo quanto anticipato dal settimanale Chi. Dopo l'esperienza come opinionista al Grande Fratello, Mediaset ha deciso di affidarle la guida del programma, che nell'ultima edizione era stato condotto da Veronica Gentili, con poco successo devo dire in termini di share. Quindi salta definitivamente la candidatura di Belen Rodriguez, l'avevamo immaginato, e quindi andrà in onda in autunno su Canale 5. Non sarà più al suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle, quindi Selvaggia Lucarelli, e Milly Carlucci avrebbe intenzione di cambiare gran parte della squadra storica. Vedremo chi ci sarà in giuria quest'anno. E sono stati svelati anche i primi quattro naufraghi: Pierpaolo Pretelli, che lascia le vesti da inviato per diventare naufrago, e poi Francesco Chiapolo, Zeudi Di Palma e Daniele Iaia. Quindi vedremo quali altri personaggi si aggiungeranno per questo cast dell'Isola dei Famosi. A condurlo Selvaggia Lucarelli.

0: ragazzi, allora eravate in tanti sabato sera, questa prima, questo soundtrack, questa data zero di Vasco a Rimini, reazioni positive in tutti i commenti, 5.000 post pubblicati, pensate, nel periodo dall'1 al 27 maggio hanno generato 7 milioni di interazioni, click, commenti, condivisioni, il 90% di reazioni positive, insomma una Vasco è Vasco ovviamente, quando si muove lui è veramente una cosa incredibile, veramente tantissimi apprezzamenti, uno dei tour penso più amati, questo tour 2026 del Comandante, la prima, questa data zero a Rimini per passare poi a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Noi aspettiamo ovviamente anche questo grande evento annunciato nel 2027, ma noi soprattutto ci ascoltiamo questa, una canzone d'amore buttata via, che è stata richiesta da Alessandra al 347 049 3131. Alessandra c'era, ci ha mandato le foto, le abbiamo viste quest'oggi, belli, bellissimi, tutti scatenati ovviamente come sono e com'è il popolo del Comandante.
1: Sembra strano anche a me.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Corso Lamano e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo code per un incidente tra lo svincolo Gravellona statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova-Voltri. Infine, sempre in A26 troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Julie Coetz, quelli come me ho scatenato l'inferno dei messaggi in senso buono, perché come ho parlato della data di Vasco in tantissimi dei nostri radicali unici ci sono stati, quindi mi hanno detto sì, ma una cosa pazzesca questa partenza di Scaletta con Vado al Massimo, una versione risistemata proprio per l'occasione, fegato fegato spappolato, mi scrive un suo radicale unico con una nuova canzone per lei che pare non abbia mai fatto live, poi Bolle di Sapone con Lunedì, un finale incredibile, quindi pare una Scaletta veramente straordinaria. E tra l'altro a un certo punto è arrivato anche il Gallo sul palco, quindi che meraviglia ragazzi, lo leggo, lo vedo dalle vostre foto che è stato un concerto, una prima di Rimini, una data zero veramente meravigliosa, noi non vediamo l'ora di averlo proprio poi qui magari di nuovo a Torino il prossimo anno. Che location sceglierà per fare questo live pazzesco nel 2027? E chi lo sa.

0: Irama con la sua cabana a ritmi estivi qui su Radio Italia 1, ancora qualche minuto fino alle ore 18, poi arriverà il nostro Sergio Melito questa sera fino alle 19.30. Voglio parlarvi del Festival della TV di Dogliani. Abbiamo avuto l'organizzatrice, la Simona Arbellino, in questi giorni ai nostri microfoni per parlarci proprio di questa edizione bellissima. Tra i volti più noti sicuramente quello di Gerry Scotti, che è stato proprio protagonista del Festival della TV, che ha aperto proprio questa 15ª edizione il 29 di maggio. Tantissime persone ovviamente ad apprezzare il nostro storico Gerry Scotti, anche per questi numeri pazzeschi che ha fatto quest'anno con la Ruota della Fortuna, ma non solo. Lui ci ha assicurato che la Ruota della Fortuna ci sarà anche poi per tutta l'estate, smentendo delle voci circolate nei giorni scorsi. L'abbiamo fatta circolare anche noi perché lo leggevamo sui magazine, che l'ultima puntata sarebbe stata praticamente a luglio. In realtà non è così, perché andrà avanti penso per tutta l'estate, come ha detto ovviamente al Festival della TV proprio il nostro Gerry Scotti. La ruota continua a girare ovviamente, molto molto felice del fatto che molte famiglie si riuniscano la sera mangiando e guardando appunto la Ruota della Fortuna, quindi un programma che sicuramente unisce le famiglie, che continuerà senza interruzioni. Noi siamo molto molto contenti.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Giovanotti Alfa con la loro Buon Vento. L'altro giorno abbiamo parlato di Toy Story 5 ed è stato presentato in anteprima a Londra con un evento speciale, e c'è stato quindi il grande ritorno e ci sarà dei giocattoli più famosi degli anni 90 e 2000. Questa volta però i protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con l'intelligenza artificiale rappresentata nel film da un tablet. E proprio a proposito di questo tema, Tom Hanks, la storica voce del cowboy giocattolo Woody, ha detto: ecco come possiamo proteggerci tutti dalla tecnologia. Siete pronti? Metti giù il telefono, spegnilo, fai qualcos'altro, chiama i vicini e chiedi: ci vediamo? In realtà è incredibilmente semplice, eppure perché è così difficile fare qualcosa? Caro Tom Hanks, cara intelligenza artificiale, allora vedremo questo Toy Story assolutamente al cinema, quindi un red carpet bellissimo per il quinto film della saga.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra.
1: Mr. Rain con il suo effetto Michelangelo. Tolto l'effetto Michelangelo, arriva l'effetto Sergio Melitta. Eccoci qui.
2: Tu diciamo con me è un po' la sindrome di Stoccolma, bene o male.
1: Staccato colma. Sto proprio colma, io non ce la faccio più.
2: Sto colma,
1: ragazzi.
2: Era una battuta.
1: È una battutona,
2: cara,
1: ragazzo.
2: Simona, ben ritrovata.
1: Ciao,
2: buon
1: Sergio, come stai?
2: Bene, meno, buona vigilia
1: meno
2: della
1: male.
2: Festa della Repubblica.
1: Bravo, meno male che mi hai detto buon lunedì, perché io non capisco più niente. Oggi per me è venerdì, no?
2: Ma no, ma lo sai, Simo, che 80 anni fa per la prima volta anche voi votavate?
1: Bravo, è vero. Prima come abbiamo detto un po' di storia, un traguardo incredibile che dobbiamo mantenere, mi raccomando.
2: Traguardo.
1: Ecco, poi noi andiamo a vedere in alcuni posti dove la donna invece neanche può uscire di casa.
2: Siamo lontani anni luce.
1: E quindi
2: anni luce,
1: dobbiamo essere fieri di tutti i nostri successi.
2: 80 anni.
1: Sì. E oggi avrebbe compiuto invece 100 anni la bella Marilyn.
2: È vero.
1: Oh, 100
2: Marilina,
1: anni, pensa che 100 icona.
2: 100 anni,
1: pazzesca.
2: Che donna, che fascino, che sensualità.
1: Che meraviglia, guarda, è l'icona
2: che
1: di tutto. L'icona di tutto, veramente, all'avanguardia su ogni cosa. Come stai, Sergio?
2: Bene, dai, da lunedì che non
1: da
2: è lunedì.
1: Che non si che un po' sabato,
2: cioè, con
1: anche.
2: Un piede ancora con l'infradito e un piede con la scarpa, nel senso, capito, no?
1: È un po' sabato e un
2: sì,
1: po' non si
2: una
1: domani.
2: Scarpa, ma poi metti di nuovo l'infradito perché
1: hai
2: domani
1: ragione.
2: È festa,
1: domani
2: quindi,
1: è festa,
2: vabbè.
1: Non ci saremo in onda, mi raccomando,
2: ma
1: vero?
2: Mercoledì sì.
1: E ovviamente fino a venerdì.
2: E stasera invece il Melito mi finisce una mezz'oretta
1: finisce
2: prima.
1: Finisce alle 19:30, vi
2: sì,
1: abbandona un po'
2: sì,
1: prima, quindi mandate i messaggi prima delle 19:30,
2: esatto,
1: così vi accontenta.
2: Subito.
1: Perfetto.
2: Ciao Simo.
1: Buona festa
2: anche
1: e buona diretta.
2: A
1: grazie.
2: Mercoledì.
1: Ciao Sergio, grazie. Buona diretta, lo so Sergio Melito, buona festa ai nostri Rally Italia Unici, una buona serata, ci riascoltiamo ovviamente mercoledì dalle 15 alle 18 per quello che riguarda la Simo, ma vi saluto sempre con la frase storica, have a nice day baby, ciao ciao dalla Simo, mi raccomando, se potete fate i bravi, ma se no va bene lo stesso, ciao dalla Simo.
3: Radio Italia 1, ora esatta
4: sono le 18,
3: Radio Italia 1, le notizie.
5: Buonasera da Marco Mancini. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione del cessate il fuoco su uno dei fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz. Alti funzionari governativi hanno avvertito il presidente russo Putin che la spesa per la guerra in Ucraina sta assumendo proporzioni insostenibili, lo riporta Bloomberg. Intanto l'esercito russo, secondo il governo ucraino, avrebbe colpito un ospedale nel sud della regione di Odessa, danneggiando il reparto di maternità. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di benzina lungo la statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne della piana di Metaponto. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano che ha portato in parità la serie, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. È tutto, a più tardi.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccoci qui con Sergio Melito, ben ritrovati amici, buona settimana, lunedì 1 giugno, primo giorno della settimana, primo giorno del mese, pronti, partenza via anche oggi su Radio Italia 1, staremo insieme come preannunciato una mezz'oretta in meno, quindi fino alle 19.30, quindi condenseremo tutto in 90 minuti, tutto cosa vuol dire? Musica, notizie, curiosità, voglia di stare insieme, vostri messaggi spero ne arrivino affinché io possa leggerli e riportarli in diretta. Il numero a questo proposito è 347-049-3131. Mi auguro abbiate passato un bel weekend, dal punto di vista meteorologico sicuramente, magari ci state ascoltando ancora da luoghi di villeggiatura, da mare, piuttosto che campagna, piuttosto che laghi, piuttosto che monti. E per quanto riguarda il tennis, Roland Garros, in questo momento è in atto l'incontro Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Matteo Berrettini, Cerúndolo, colui che praticamente ha vinto a tavolino con per il ritiro di Jannik Sinner, sta conducendo nel terzo set Berrettini, primo set vinto dall'italiano, secondo set vinto da Cerúndolo, terzo set che vede in vantaggio per 40-0 nel primo gioco del terzo set proprio Matteo Berrettini. Cercherò di aggiornarvi in tempo reale. Intanto partiamo, lo facciamo con Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Italia 1.

0: Stabili tattici nucleari, la prima di stasera era Sorry, scusa, lo siento, e domani 2 giugno, quindi l'abbiamo già ricordato settimana scorsa, andiamo a ufficializzarlo. Anche Torino ovviamente celebrerà, festeggerà gli 80 anni della Repubblica, l'80esimo anniversario della festa della Repubblica, ricorrenza che, ricordiamolo, ci riporta al referendum del 2 giugno 1946, l'abbiamo ricordato prima con Simone, in cui il voto popolare esteso per la prima volta anche alle donne decretò di fatto il passaggio dell'Italia al sistema repubblicano, e per questa ricorrenza l'amministrazione comunale ha predisposto un palinsesto di appuntamenti pubblici che toccheranno Piazza Castello e il Teatro Regio, alternando cerimonie istituzionali, momenti musicali, proiezioni storiche, un evento speciale al Teatro Regio con l'iniziativa intitolata I volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, appuntamento strutturato per ripercorrere la storia italiana e locale attraverso linguaggi differenti. Il sipario si alzerà domani alle ore 19:30 con i saluti istituzionali del sindaco Stefano Lorusso e delle altre autorità cittadine. Subito dopo avrà inizio la parte artistica con la CFM Big Band guidata dal maestro Claudio Chiara, che proporrà un'antologia di brani swing americani degli anni 40, attingendo al repertorio di grandi autori come Benny Goodman e Glenn Miller. Il programma all'interno del teatro proseguirà con la visione del filmato Torino, la storia della città, da Augusta Taurinorum ad oggi. È un video documentario della durata di 18 minuti. Per far sì che venga focalizzato e incentrato soprattutto sulle trasformazioni storiche e culturali del capoluogo piemontese. La serata si concluderà con il collegamento in diretta su Rai 1 per seguire la celebrazione nazionale ufficiale promossa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella direttamente da Piazza del Quirinale a Roma. Tutto questo domani.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: La nuova di Samurai J si intitola Flamenco Paranoia. Allora, neanche a farla apposta, vedi ironia della sorte, la partita tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerúndolo è stata sospesa a causa di un problema fisico per Cerúndolo. Chi la fa l'aspetti, per carità, senza augurare problemi fisici a nessuno, ma hai visto che proprio Cerúndolo sfruttò il problema fisico di Sinner, appunto, diventando vincitore di quella, di quell'incontro che sicuramente numeri alla mano probabilmente non avrebbe visto l'avvincitore. Adesso insomma non si è capito bene di quale sia la causa esatta del problema fisico, però è stato costretto a fermarsi per un medical time out a un problema alla gamba destra, lo si è visto dolorante, e quindi vi aggiornerò laddove ci fossero notizie in merito. Chi non sta troppo bene, purtroppo la notizia ha fatto il giro della rete, è Claudio Baglioni, che ha fatto proprio ha lasciato un messaggio in rete denunciando di non star bene, di aver avuto una polmonite interstiziale insomma piuttosto seria, che ha superato, sta cercando di superare, però ovviamente dovrà rinviare al 2027 il suo Grand Tour La Vita è Adesso, e salta quindi anche il gran finale previsto proprio a Torino il prossimo 18 settembre, questo viaggio musicale che avrebbe dovuto portare Claudio Baglioni in giro per l'Italia per celebrare i 40 anni di successi, a partire proprio dalla pubblicazione dell'omonimo e amato album La Vita è Adesso. E va bene, in bocca al lupo a Claudio Baglioni, che presto si riprenda e che presto si possa rivedere con l'appuntamento torinese incluso, naturalmente. E noi ce lo godiamo qui, neanche a farla apposta, la canzone che andiamo ad ascoltare è proprio questa. Caro Claudio, e tu come stai?
1: Radio Italia 1.

0: 18:31 minuti, Damiano Davide, Nile Rodgers su Radio Italia 1 con Talk to Me. Intanto è ripresa la partita tra Berrettini e Cerundolo, che si è ripreso dal suo dolore alla gamba destra. I primi due set vinti da Berrettini, 3-6, 6-7. Adesso siamo all'interno del terzo set, sta conducendo l'italiano per 2-1 e staremo a vedere. In bocca al lupo. Dunque, adesso andiamo con gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi ancora un'oretta insieme. Ricordiamo che oggi il Sergio Melito starà con voi fino alle 19:30, quindi tra poco torneremo con Serena Brancale, Levante, Delia e Al mio paese. A tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo Gravellona e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 ancora code per traffico intenso tra l'allacciamento con l'A10 Genova-Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Infine sulla 8 diramazione per Galarate Gattico si rallenta per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Milano-Varese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Eccoci qui, 18:36 minuti. Dunque, abbiamo parlato delle celebrazioni per domani anche a Torino in occasione della Festa della Repubblica. Dobbiamo registrare anche le polemiche arrivate in rete quest'oggi proprio da parte di Emanuele Filiberto di Savoia in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno 2026. Emanuele Filiberto che ha criticato senza filtri la Repubblica Italiana, lo ha fatto in un messaggio diffuso agli organi di stampa ricordando di essere nipote di re Umberto II che fuggì in esilio dopo il referendum del 1946 e nel testo il rampollo si firma come Sua Altezza Reale Duca di Savoia, capo della Real Casa d'Italia, e aggiunge: da 80 anni la Repubblica celebra se stessa come il superamento definitivo della monarchia, eppure con una regolarità che non smette di colpire essa continua ad attingere alle sorgenti simboliche, ai valori e persino al vocabolario che furono della corona. Insomma, non manca un po' di polemica. Emanuele Filiberto che si lamenta della Repubblica in quanto secondo lui celebrerebbe se stessa con i valori della sua famiglia, e lo fa inviando questo messaggio agli italiani in occasione dell'80° anniversario della Repubblica e nega di essere nostalgico. Questo è quanto.
1: Radio Italia 1.

Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. 18:44 minuti, Radio Italia 1, buon lunedì da Sergio Melito, ben trovati, buona settimana. Allora andiamo a vedere in tempo reale l'incontro Cerundolo-Berrettini, siamo nel terzo set, ricordiamolo, e sta conducendo l'argentino Cerundolo per 4-2 al momento, ricordando che i primi due set li ha vinti Berrettini, va bene? Staremo a vedere, in bocca al lupo al Matteo Nazionale. Parliamo un po' di festival adesso, estate di festival a Torino e dintorni, dal K al Flowers, però niente Monitor e Sonic Park. Insomma, Nichelino saluta il Sonic Park Stupinigi per quest'anno, così come successe l'anno scorso. E mentre Torino, dopo neanche un'edizione, dice addio al Monitor Festival, nato dai primi organizzatori del Toe Days, non è stato rinnovato per il 2026, non è rientrato nel bando dei punti verdi, cancellando così la rassegna di attività estive di Spazio 211. La Polide Festival, dopo essere stato cancellato l'anno scorso, non sarà rinnovato nemmeno per il 2026, tuttavia continua con gli eventi off Apolide Drops, e restano le altre iniziative estive che da maggio a settembre accompagneranno la bella stagione di chi resta in città. Ad aprire la stagione è stato questo weekend il Jazz is Dead, seguono l'Evergreen Fest, il Flowers Festival alla Certosa di Collegno e il Kappa Future Festival, ok? Quindi per giugno, luglio e agosto sicuramente ci sarà di che divertirsi, anche se dovremo fare a meno di alcuni festival come appunto il Sonic e il Monitor. 18:46 minuti scattate proprio ora, si continua con la musica e lo si fa con Sophie and the Giants e poi a seguire con Brescia.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Ancora una mezz'oretta insieme, stasera fino alle 19.30 con Sergio Melito su Radio Italia 1. Era Safe con Buona Domenica. Si è chiusa oggi la 30ª edizione di Torino Comics presso la Certosa Reale, il parco della chiesa di Collegno. Un bel successo, un grande palcoscenico all'aperto dedicato alla cultura pop per 3 giorni di pura magia tra fumetti, cosplay, concerti, K-pop, giochi e grandi ospiti. Proprio oggi pomeriggio alle 16.30 sono stati oltre 100.000 i visitatori complessivi della manifestazione, segnata dal trasferimento nella nuova sede di Collegno e da una formula completamente rinnovata outdoor. Format con l'area commerciale a ingresso gratuito, stand affollati fin dalle prime ore del mattino, il sistema di accesso con braccialetto che ha contribuito a rendere il festival più aperto e diffuso, favorendo la partecipazione di famiglie, appassionati e curiosi provenienti da tutto il nord Italia. Cuore dell'edizione 2026 è stato il chiostro della Certosa Reale, che ha ospitato oltre 200 tra autori, artisti ed editori, il rinnovato quartiere giapponese con workshop, conferenze e laboratori dedicati alla cultura nipponica, le associazioni ludiche e culturali del territorio e l'area games con 800 postazioni dedicate a giochi da tavolo, giochi di ruolo e modellismo. Ci siete stati? Vi siete divertiti? Vi siete trovati bene? Avete qualche punto che non ha funzionato secondo voi? 347-049-3131 per dircelo. Secondo le cronache, appunto, straordinaria è stata la partecipazione del pubblico agli incontri con i content creator, gli ospiti del mondo social e digitale. Hanno registrato il tutto esaurito gli appuntamenti con Favij e con Lollo Lacustre tra gli ospiti più attesi dal pubblico giovane. Se ci siete stati e volete dire la vostra, ripeto, 347 049 3131.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Stop ai negoziati diretti o indiretti con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di mira anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena della valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Lui è Francesco Gabbani con Summer Funk. Siamo entrati nella seconda ora, che in realtà stasera è solo una mezz'ora, che ci vedrà insieme fino alle 19.30. Summer Funk, 19.07 minuti. A proposito di tennis, intanto facciamo i complimenti a Flavio Cobolli, che ha stretto i denti quest'oggi ed è nei quarti per la prima volta al Roland Garros, quindi per lui già un bel traguardo. Contenderà un posto in semifinale al vincente fra il canadese Félix Auger-Aliassime ed il cileno Alejandro Tabilo. Complimenti a Fabio Cobolli per tutta la sua grinta, i suoi secondi quarti in uno slam. Molto bene, mentre l'incontro tra Cerundolo e Berrettini prosegue e siamo a 6-6 sul terzo set. Adesso siamo nel quarto, praticamente il mini break Cerundolo, scambio prolungato tra i due con rovescio di Berrettini che viene fermato dal nastro. Per adesso sta conducendo l'argentino, ma incrociamo le dita, speriamo da qui alle 19.30 di potervi dare una bella notizia a favore ovviamente del nostro Matteo. Torniamo alla musica, c'è Sara Toscano su Radio Italia 1 con Atlantide, eccola qui.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bounce and I, quando sono le 19 minuti, ancora una decina di minuti questa sera in compagnia di Sergio Merito su Radio Italia 1. Con l'arrivo dell'estate tornerà anche, care amiche e cari amici, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'area torinese. Dal 4 giugno, quindi tra tre giorni, e fino all'8 agosto prenderà il via la 14ª edizione di Un'estate al cinema. È la rassegna gratuita promossa dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, che porterà film, incontri e dibattiti in cortili, giardini e spazi culturali di Torino, Moncalieri ed Exil. L'edizione 2026 si presenterà con un programma particolarmente ricco: 35 appuntamenti gratuiti, 30 film, 2 workshop, 6 talk e oltre 20 ospiti internazionali, confermando la vocazione della manifestazione a coniugare intrattenimento, cultura e riflessione sociale. Ok? Uno degli aspetti distintivi della rassegna è la diffusione sul territorio. Come dicevamo, le proiezioni coinvolgeranno 11 diverse location, con un'attenzione particolare alle periferie cittadine e ai luoghi di aggregazione sociale. A Brera, Milano e San Donato gli appuntamenti si terranno al Community Hub di Via Baltea, ai bagni di Via Aglie, oltre che negli spazi delle raffinerie sociali e di Salolla. Nel resto della città le proiezioni fanno tappa alla Cascina Roccafranca, al centro interculturale della città di Torino, che quest'anno celebra il 30° anniversario, al Giardino della Magnolia, della Pastorale Migranti, al Centro Studi Sereno Regis e al Circolo dei Lettori. La rassegna uscirà inoltre dai confini cittadini, con appuntamenti a Moncalieri, presso Valcenasco Land House, e a Exil, tra il Padiglione Natura e la frazione Morlier.
1: Radio Italia 1.

Allora, Maroon 5 ci portano praticamente i saluti. Stasera chiudiamo una mezz'orita prima, però chiudiamo con una bella notizia. Matteo Berrettini ha battuto Juan Manuel Cerúndolo in 3 set col risultato di 6-3, 7-6, 7-6 e quindi continua il suo viaggio all'interno dei Roland Garros. Molto bene, complimenti a Matteo Berrettini. È tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro buona festa della Repubblica per domani e poi noi ci ritroveremo mercoledì, come se niente fosse, regolarmente insieme qui su Radio Italia 1 a partire come sempre dalle ore 18. Per il momento un abbraccio, ancora buona festa, buon proseguimento d'ascolto e di serata da Sergio Belito, a mercoledì alle 18 in punto. State bravi, come sempre. Ciao, a presto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova-Voltri. Sempre in A26 si rallenta per traffico intenso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia e l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per segnalare rallentamenti causa lavori tra Verrè e Pont Saint-Martin verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
2: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone probabilmente pakistane sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Cobolli liquida l'americano Svaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
4: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo ancora code per un incidente tra lo svincolo statale 33 del Sempione e Baveno verso Genova-Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Vi ricordiamo quindi che domani martedì 2 giugno dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Italia. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 21:03.
0: Radio Italia 1.
2: I just love to say it.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Conway.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

tu farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.